Tu vendiste mi aiuto, tu amico, vedi, non è vero, che vuoi, o che mi vedi, o vai, o puoi, o non vuoi, o non vuoi, o non So we are going to bird song number 15 with Keith Mahone by Omi Pam. Wala pa hoya e pa. Mga chirota tawe tawe la oni.